0: Ada di Ubud, di ibu kota kecamatan, di Ubud.
1: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.